diciamo dov'è, va diciamo dov'è, mienia cemo co dov'è, potapa cemo bro dov'è, sida cemo spratove, nosi tkupe sa

hasta la sera, si la mamma va a andare, che dai, sus mani sola, che sporezza, che dammi, beba, ti padre, che dito,

premiere. O c'è molisce da tu fotele. O c'è molisce da peppit cocktail.